0: The one on the show.
1: Ore esa nikibagine.
2: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
1: Egin tabagi ye tuntire nilino.
3: Ore leba nebana na mashuru kajabe katoburu kalara esa.
1: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
4: Oga neji Samson. Ole gewan.
5: Kajino no Steven. Ole saringe.
4: Kaji timo di toriken.
1: Amwe kilangir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenko bo kin namma nyor masani.
6: Asiragi pina bombo indi na afshana maye ne FM tiadu ode gilgori sendro lulushine transmara.
7: Asiragi pina bombo indi le maye

0: Mayan FM.
1: Enta iserele lero tiatwa Mayan. Po kiolong ewiki sana udo endama. Ibwerare chief letabo. Olekuipa.